0: Veiga, calmate ciò, calmate!
1: Oh, che molestando un sbife per te com'è malingradecido!
0: Ma non precisa mai si preoccupa! Oh, guarda qua ciò! Fui là a ora l'unico implante tu a terra oendo no de pignero!
1: Fale com a doutora Ana Paula da Oral Unique.
2: Oral Unique Implantes. Rua Veneriano dos Passos, 213 Centro. Fone WhatsApp 49-3960-1744.